Hearing our voices, Tim Amai. Te ba di bel bonjour pou se tout se kamad la ke lan se divers ghetto tout ba prosèt li si. An nou elive kono. An nou elive ghetto, hein?